Giulia. Mi sa come deve che da gosa. Doce sine chila che con anche da allora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.

Vai, Mucha. Mi sa come deve che da gosa. Doce sinequila che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.

0: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre subs di mas novo, crafted che toque italiano. Prove hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor ku nunca. Yenaku un mix di ham, pepperoni ku salami. Off by all out ke creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.
1: Your business starts with credits. Si ta deseja pa kominsa kumo propio negosyo o expandir po negosyo existente, empresario na kukier